0: tichy.
1: Yeah,
0: non nome la puoi portare.
1: Viva la.
0: Bevando gusto di te.
1: Yeah.
0: In tutte le piazze di Scampia. Yeah. Bevando gusto di te. Bevando gusto di. Yeah. Bevando gusto di Sax. Bevando gusto di Sax. Bevando gusto di te. Bevando gusto di. Yeah. Bevando gusto.